chiamo già sta frega partita. Mia compadre gli avvisa, pa metti papel pa divorzio. Vergogna sta da di mondo, con mia moglie ne sbacco bene. Mo fino di poca vergogna, chi ne ha fatto pa pigiami. Nega tu agia parata giù, contamo la ti mentire il mese me verrà. E nega che del pagna chitadu, e nega vo del pagna cibo. Nega se ha del pagna si.